0: Stavo la carriera che ne fedo. Carriera di trociana. Quante vie schicca l'ingue di fuori, vagabundo. Tanta cosa, vai. Mi voglio back, bibi. Io quero mamma, non voglio back, bibi, bibi.
1: Ai, cara. Bene. Ah, mas que eu vou te ligar, animal.